Bada ni sa ni da bamba ni da bamba da bamba bamba ga ma ga da ma da ma bamba bamba da bada bada ni da ni sa.